brillante, quel Virgilio donnesco colore, quel Virgilio donnesco colore. Non ti avrai quei pennacchini

per montagne e per valloni. Con le nevi sui leoni, che concerto di tromboni, di bombarde di cannoni, che le palle in tutti i cuoni all'orecchio fan fischiare. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non